0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: fantasia.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump che smentisce l'esistenza di un canale segreto di dialogo con i Pasdaran e lancia una provocazione. Lo stretto di Hormuz, territorio americano, con tanto di cartina pubblicata sui social. Un'illusione che verrà presto corretta, replicano da Teheran. Il passaggio, affermano, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, inclusa la revoca del blocco navale e lo svincolo dei beni congelati all'estero. Intanto la Repubblica Islamica nega di essere responsabile di un lancio di missili verso gli Emirati Arabi. Restiamo in Medio Oriente, ancora distanze tra Israele e Hamas circa i tempi del disarmo in cambio del ritiro. Nella striscia ieri nuovo raid aereo. Fonti locali parlano di 5 vittime, tra cui un bambino, ma secondo l'IDF l'obiettivo dell'attacco erano alcuni comandanti delle milizie islamiste. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione è tornata a colpire anche il Libano meridionale. Migranti, dopo la Germania anche la Svizzera annuncia per fine agosto la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia di richiedenti asilo sbarcati da noi come paese di primo approdo. Resta per ora in Germania invece la ragazza somala che il governo tedesco intende espellere. Arrivata in Italia per ricongiungersi alla famiglia, la giovane è riparata presso una chiesa evangelica di Norimberga. Non sono latitante, presto tornerò in Italia, così Clesio Gomes Tavares, factotum di Walter Lavitola. Attualmente all'estero per ragioni di lavoro, ha annunciato con un video al TG1 l'intenzione di rientrare per chiarire davanti ai PM la sua posizione sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nel frattempo la Procura di Roma ha avviato le procedure formali per ottenere la sua estradizione. La cronaca, due femminicidi in poche ore a Corigliano in provincia di Cosenza. Una 72enne è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo, uccisa a quanto pare a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è il marito, la sua posizione al vaglio degli investigatori. Ha invece confessato il 69enne tunisino che ha coltellato a morte la moglie cinquantenne di origine polacca a Correferro vicino Roma. Il delitto sarebbe avvenuto davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. È morto a 31 anni, stroncato da un infarto in un allevamento di eboli in provincia di Salerno, il cavallo italiano Varen, diffusamente considerato il più forte trottatore di tutti i tempi. In carriera vinse 62 gare su 73, realizzando per due volte nel 2001 e 2002 il Grande Slam con i successi al Grand Prix d'Amérique, alla Lotteria di Agnano e all'Elite Lop. Infine, la Contrada del Nicchio ha vinto il Palio dell'Assunta 2026. Dopo due rinvii a causa del maltempo, trionfa Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per il Fantino si tratta del successo numero 13 sul tuffo di Piazza del Campo. La Contrada del Nicchio non vinceva da 28 anni. L'ultimo trionfo era datato 16 agosto 98. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vivi la tua Cumelia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumelia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumelia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumelia.it.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come Maybelline. Non importa se c'è una canzone che sa il mio nome, che importa se la notte verrà lunga. Aspettavo l'alba, aspettavo te.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Musica italiana.

0: passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Lisa con quando anche se non trovi le parole, anche se non trovi le parole, fai i gesti o i segnali di fumo, le aggiungo io. Signori italiani all'estero, Pagnos ci ascolta dalla Grecia, sono greco e in effetti ho migliorato molto il mio italiano ascoltando la vostra emittente tutto il giorno. E

0: tutto l'anno. Un abbraccio all'isola di Kos. Grazie anche per il tuo WhatsApp. Italiani all'estero ce ne sono tantissimi che ci ascoltano, ecco perché stiamo lanciando questo appello. Da Stoccarda Marianna dice: le mie vacanze in Puglia sono finite ed è sempre bello tornare a casa mia, nella mia bella Puglia, bellissima la Puglia. E vuole poi salutare i parenti di Nardò e di Monopoli, aggiunge: vi voglio molto bene, ci rivediamo l'anno prossimo. È tornata in Germania. Intanto sempre dalla Germania sentiamo.
1: Abbiamo una piccola enoteca, sì, con specialità italiana, Roberto, a Oberkirch, alla parte di Offenburg, Friburgo. Un saluto a tutti quanti e a tutto il paese mio. Io sono nato qua in Germania, il paese mio, Italia, sono pugliese, salentino, di Lecce, Lecce. Un saluto a tutti che stanno in vacanza adesso. Ciao, arrivederci.
0: Era Roberto, grazie, grazie, grazie. Siamo qui, signori, 347-490-0029, ma ci state ascoltando anche voi dall'estero per vacanza o per lavoro, perché in base a questa notizia la terza settimana di agosto è preferita dagli italiani per un breve viaggio all'estero. Vi aspettiamo con i vostri WhatsApp anche audio. Intanto arriva Claudio.

con Marrakesh America, curiosità per chi non conoscesse l'originale di questa canzone: la schitarrata finale è stata trasformata con un mandolino che fa quella tiritera finale molto interessante. Da chi è in vacanza da 10 anni in Romania, pensionato, il nostro amico Giuseppe ci fa un saluto al 347 49 00 29. Tra poco invece 3B meteo per capire come sarà il tempo, il caldo fino al pomeriggio di domani, ma prima in Gramaro.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta anticiclonica sul Mediterraneo, questo mercoledì al sud il tempo torna ad essere asciutto ed assolato, con caldo senza eccessi particolari, valori diurni un po' ovunque, prossimi ai 29-32 gradi e una ventilazione per lo più debole o assente, con mari di conseguenza quasi calmi o calme sotto costa ed anche a largo. Anche domani la situazione meteo non cambia, il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime al più in leggero rialzo. Il caldo si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno ma anche nella notte, con valori minimi in alcune località, soprattutto dei tratti costieri, non inferiori ai 26 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Kiss Kiss Italia, Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sono le 11, signori, siamo noi, quelli di Estate Italiana, in questa giornata di mercoledì 19 agosto. Ritorniamo in diretta per la seconda ora anche con Neck.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ho quasi timore di entrare con la mia voce sulla vocina di Angelina Mango nella parte finale di questa canzone con Marco Mengoni, che si chiama Canto d'amore. Prima anche Neck con Fatti Avanti. Amore dal Belgio, noi siamo quelli d'estate italiana. Benvenuti, buongiorno. Io sono Pino Belmonte, c'è Walter Gentile come in regia. Stiamo insieme fino alle 13. Fatte le presentazioni, stiamo raccogliendo i nostri amici dall'estero che ci ascoltano attraverso l'applicazione Buongiorno dal Belgio. Tra 15 giorni sarò giù a Monopoli, Puglia, la mia città, sempre nel cuore. Chi ci scrive? Aspetta che recupero anche il nome di questo nostro amico che ci sta ascoltando, Massimo. Intanto, a proposito di vacanze, le vacanze sono pericolose, nel senso che quando ci allontaniamo per un certo periodo da casa, molto spesso può capitare, qualche volta può capitare che qualche topo di appartamento faccia visita alla nostra abitazione incustodita. E quando parlo di topi d'appartamento non parlo delle bestioline che possono essere anche simpatiche, quelle piccoline, sono dei malviventi, dei furbacchioni che, approfittando della nostra assenza, vanno a fare quello che non dovrebbero fare. Perché ne parlo? Perché questa volta è andata male, e questo lo voglio dire a chi utilizza le telecamere di sorveglianza a distanza, quelle che si possono controllare anche col cellulare, anch'io ho qualcosa del genere. È andata male a un ladro a Torino. Il signore 41enne appunto è stato avvertito dal sistema di sorveglianza con le telecamere sul cellulare e ha guardato, ha filmato tutto, ha poi chiamato il 112. Guarda caso, fortunatamente lo dobbiamo dire, una pattugliera da quelle parti, quindi è scattato l'operazione delle forze dell'ordine, e il tizio, il topo d'appartamento, è stato beccato proprio grazie a questo sistema. Anche voi avete telecamere del genere? Avete avuto disavventure del genere? Come sempre un WhatsApp vi aspetto. Intanto Mahmood.

per ore. Sottomarini invece è il titolo di questa canzone di Mahmood, che molto spesso ci richiedete proprio con il titolo di per ore invece è Sottomarini. Grazie a Michele, il nostro amico Michele, sempre molto simpatico, e tutte le volte che ci manda un audio ci strappa un sorriso. Scriveteci, fateci compagnia, raccontateci la vostra mattinata. Niccolò Fabio ora.

novità, quella di Ste, si chiama Protagonista. Si fa cantare anche questa canzone. Grazie ancora per la vostra compagnia che ci fate con i WhatsApp al 347 49 00 29. Voglio salutare anche, guarda caso, Stefano, anche lui ci sta ascoltando mentre lavora. E a proposito di vacanze, a ottobre anche lui, ma molte persone stanno scegliendo di andare in quel periodo, a ottobre, quando praticamente tutto il mondo lavora. C'è qualcuno che ha la possibilità anche di ritagliarsi un po' di vacanza. Disavventura per uno chef sudcoreano. Da quelle parti, nel Sud Corea, c'è la possibilità di mangiare gli insetti. Lo sappiamo tutti ormai, è quasi una moda, perché sta diventando sicuramente una moda. Sono diversi gli insetti edibili, una decina di varianti, tipo le cavallette, le locuste, i grilli e molti tipi di formiche. Quanti sono? Ci sono due o tre tipi di formiche. Comunque sta di fatto che questo chef ha inserito questi insetti nei suoi menù. Apriti cielo! Le autorità sudcoreane lo hanno arrestato. Lo hanno arrestato, addirittura rischia una multa per diverse centinaia di diverse migliaia delle monete locali, e quindi vuol dire una multa molto importante. Uno dice: perché non doveva inserire questi insetti nei menu? No, è stato multato e arrestato per violenza sugli animali. Adesso fatemi capire, se autorizzate l'uso edibile, quindi commestibile, degli insetti, poi mi ha arrestato uno chef che li ha utilizzati per i suoi menù, ma

0: Ah, quel falsetto finale. Giorgia, vivi davvero e da Montreal il nostro amico Vito, lui immancabile, ci scrive e ci dice che verrà in vacanza qui in Italia solo a marzo del 2027, quindi molto tempo ancora, quindi buon lavoro e ti vogliamo bene.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoli.

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
3: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
4: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Paola, Paola e Chiara con Mare Caos.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1969 è l'anno di Woodstock, era il mese di agosto e si tiene nello stato di New York il Festival di Woodstock, un mega concerto di due giorni che raduna mezzo milione di spettatori. Di quell'anno 69, Lou

ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Cantando anche io questa canzone di Marina Re che si chiama Al di là di questi anni. Voglio salutare anche Giuseppe, anche lui al lavoro. Ma quanti siete al lavoro? A questo punto vi rigiro la domanda: ma siete ancora al lavoro? 347 49 00 29. Intanto arriva questa notizia dagli Stati Uniti che vorrei condividere con voi, visto che tu si parla anche si usano troppo i social network. I ragazzi under 16 cominciano a

0: fuggire dai social network negli Stati Uniti, ne hanno addirittura paura. Molti di questi ragazzi dichiarano di avere proprio paura reale di entrare in un social e avere contatti attraverso questi canali con altri ragazzi della stessa età. Quindi c'è questo allontanamento graduale dai social, dai ragazzi di under 16 degli Stati Uniti. Mi viene da fare una riflessione, ma potrebbe capitare anche una cosa del genere in Italia? Ma nel senso, magari si sta innescando un processo all'inverso, cioè quando sono usciti tutti questi social tutti quanti ci siamo divertiti e ci divertiamo ancora nell'usare questi strumenti digitali, ma vuoi vedere che sta arrivando l'ora del progressivo allontanamento dai social? Come la vedete? Potrebbe capitare, magari, non lo so, fra un anno, due, tre. Un vostro pensiero, WhatsApp, vi aspetto.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

Giorgio, voglio salutare Giorgio, il nostro amico Giorgio non ci lascia mai e i suoi commenti sono sempre molto pertinenti sulle notizie e sulle curiosità che condividiamo con voi nell'appuntamento di estate italiana quasi in chiusura, signori, è volata via anche questa giornata, anzi questa mattinata di mercoledì 19 agosto insieme a voi Lorenzo Giovanotti con Un Mondo a Parte, adesso un grande, è lui, è Pino da

anche per oggi abbiamo finito, amiche e amici, ma grazie, ma veramente grazie per la vostra compagnia. Finisce questa edizione di Estate Italiana. Grazie, ma ci risentiamo domani, solita ora, 10:13. Buon pomeriggio a tutti!

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti.

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come Maybelline, non importa se c'è una canzone che sa il mio nome, che importa se la notte sarà lunga, aspettavo l'alba, aspettavo te, te.
5: Radio Kiss Italia,
3: musica italiana.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis.
2: Buongiorno convenienza.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e

0: a Salerno.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
3: Fino al 31 agosto, Estate Classico Zero, limone o pesca, 1,5 litri a 1,39 €. Costa d'Oro, olio extravergine di oliva, l'extra, 1 litro a 4,89 €.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Perché niente è come